Ah, ok. E di nuovo. E cos'è la splessa? Me. Ti scherzo, faccio che ci fai? E dico... Ti scherzo, vedi come la... A me... A me... E se sarei tu... A me...